germende deutsche Nähe. Prendo, varum sando, nell'orecchia della gente, si introduce destramente, nelle teste dei cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.

tremuoto temporale, un tumulto generale, che fa l'aria rimbombare, un tremuoto temporale, un tremuoto temporale, un

0: che debbono arrossirne e Tito e voi.
1: O fero errore!
2: Quanto di te minori, tutti i premi salmai, tutte le lodi.
0: Basta, basta, mi fidi, se sto a me s'avvicini a noi.

sì bella agli occhi miei. Mia beata ci serviglia, vorrei delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare.

0: mi e chiude del rei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara l'inchiesta!
0: Ave signor, chi lacerar ardisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo.

de pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurarli. E tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non s'attende che la presenza

0: Ma tutto affermò, co complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto, terribile, ma giusto. Ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: A pietoso monarca!
1: Agno!

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchi

0: Seguimi.
1: Ma quando finirò di penar?
0: Parlo una volta che mi volevi dir.
1: Che io sono l'oggetto dell'ira degli eterni.

germente deutsche Nente. Incomincia, sussurra. Pian, pian. Terra, terra. Sotto voce. Sibilando. Va scorrendo. Va ronzando. Nell'orecchia della gente si introduce destramente nelle teste dei cervelli fa stordire fa gonfiar. Dalla bocca fuori io scendo lo schiamazzo.